0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della A1 Milano-Napoli, dove fino alle 6 del mattino resterà chiuso per programmati lavori il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, e per queste ragioni si è formato un chilometro di coda tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord proprio in direzione del capoluogo toscano. Con questo per il momento è davvero tutto, e allora guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.

0: quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove fino alle 6 del mattino resterà chiuso per lavori il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, e per queste ragioni si sono formati 2 chilometri di coda tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord, proprio in direzione del capoluogo toscano. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: RTL

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove fino alle 6 del mattino resterà chiuso per lavori il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, e per queste ragioni si sono formati 2 km di coda tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord proprio in direzione di Firenze. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete gestita. Registriamo un'unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per traffico congestionato tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida sulla rete. Vi ricordo che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso per lavori di ammodernamento il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Per le stesse ragioni, chiusura analoga in A7 Serravalle-Genova per il tratto tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che in Autosole fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Chiusura analoga sulla A7 Serravalle Genova per il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è tutto, buon viaggio.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che in autosole fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Orte e Orvieto verso Firenze. Chiusura analoga per le stesse ragioni sulla 12 Genova-Sestri-Levante, tra Recco e Genova-Nervi in direzione di Genova. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Con questo è davvero tutto. Fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, prudenza però sulla 14 Bologna-Taranto, considerato il forte vento tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio. Cautela dunque in uscita dalle gallerie e in prossimità di ponti e viadotti. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada.
0: RTL

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida a quest'ora della notte sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo dunque che sulla 1 Milano-Napoli fino alle 6 di mattina resterà chiuso, per programmati lavori di ammodernamento, il tratto tra Orte e Orvieto in direzione di Firenze. Per le stesse ragioni, chiusura analoga sulla 12 Genova-Sestri Levante tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. E con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun particolare disagio per chi è in viaggio. Prestate però maggiore prudenza alla guida in auto sole, considerata la forte pioggia tra Chiusi e Ponzano Romano. Vi ricordo che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Giulia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Diego, Autostrade per l'Italia, circolazione fluida sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi invitiamo però a prestare maggiore prudenza alla guida sulla 1 Milano-Napoli, considerata la forte pioggia tra Chiusi e Ponzano Romano, ricordandovi che in questi casi la velocità massima deve scendere da 130 a 110 km orari, anche se state viaggiando su asfalto drenante, salvo chiaramente diverse segnalazioni. Guidate con prudenza dunque e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Una buona giornata da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione fluida sulla rete, registriamo un'unica eccezione sulla 16 Napoli-Canosa, dove per un veicolo in fiamme segnaliamo dei rallentamenti tra il bivio con la 30 Caserta-Salerno e Tufino in direzione di Canosa. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, il nostro personale. Con questo l'Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Talk about-

0: basta il tempo di un fiore.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: 15 minuti dopo le 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Iniziamo da Roma, sulla diramazione di Roma Nord a causa di un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante. Registriamo code per un chilometro tra Fiano Romano e Castelnuovo di Porto e in direzione di Roma. Sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, per lavori ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est verso Roma, mentre in direzione opposta il tratto resterà chiuso fino al 28 di agosto verso Grande Raccordo Anulare. Sono dei materiali dispersi a causare rallentamenti sulla 1 direttissima tra Badia e la 1 Milano-Napoli verso Bologna. Infine sulla diramazione Predosa-Bettole vi ricordo che per lavori è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova-Gravellona e in uscita dalla 7 Serravalle-Genova. La sua riapertura è prevista per il 31 agosto. In alternativa consigliamo Serravalle sulla A7. Fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!

migliaia di esplorare l'estate da 0 a 100. Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Via Radio.
1: 45 minuti dopo le ore 9, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete, fatta eccezione per alcune segnalazioni. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente tra un'auto ed una moto, il traffico è bloccato con 2 km di coda in aumento tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero 1.

800 3111. Ci spostiamo a Roma per programmati lavori. Vi ricordo che il tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia per lavori è chiuso fino al 28 di agosto tra Tangenziale Est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare, mentre in direzione opposta al momento ci sono code tra Portonaccio e la Tangenziale Est. Infine sulla diramazione Predosa Bettole per lavori è chiusa Novi Ligure in entrata verso la 26 Genova Gravellona e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova, in alternativa si consiglia Serravalle. Fate buon viaggio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Via Radio.
2: Ben ritrovati ad Autostrade per l'Italia, da Deglia La Sala. La circolazione è in aumento sulla rete. La situazione di rilievo è sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza, con 5 km di coda per incidente tra un'auto e una moto verso Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Fiorenzuola, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare a Fidenza. A chi proviene da Milano ed è diretto verso Bologna consigliamo di percorrere la 4 Milano-Brescia, proseguire sulla 22 del Brennero per raggiungere Modena e rientrare così sulla 1 Milano-Napoli. Sulla 4 Milano Brescia in direzione di Brescia rileviamo code a tratti per traffico tra Cormano e Milano Est e per un veicolo in panne tra Palazzolo e Rovato. A nord-est sulla 27 Venezia Belluno traffico sostenuto all'altezza del bivio per la statale 51 Alemagna in direzione di Cortina, e sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla Strada dei Parchi coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione del centro della capitale. Da Autostrade per l'Italia è tutto, tra mezz'ora altri aggiornamenti. A più tardi, fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. La circolazione è in aumento, in particolare sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza. Restano 5 km di coda per un incidente rimosso verso Bologna. In alternativa consigliamo di uscire a Fiorenzuola e, dopo aver percorso la statale 9 via Emilia, rientrare a Fidenza. E ancora sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicce e Barberino ci sono 2 km di coda per un incidente in cui sono coinvolte 3 auto verso Bologna. A nord-est sulla 27 Venezia-Belluno traffico sostenuto all'altezza del bivio per la statale 51 alle in direzione di Cortina e delle Dolomiti del Cadore, e si sono formate code anche sulla 23 Udine-Tarvisio-Ogovizza verso il Tarvisio. Nel versante francese del traforo del Monte Bianco registriamo 15 minuti di attesa in ingresso in Italia. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro, e ricordo la chiusura fino al 28 agosto tra la tangenziale est e Portonaccio per lavori verso il raccordo anulare. È tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Daglia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo in Liguria. Rileviamo 2 chilometri di coda per incidente sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio della 10 Genova-Savona in direzione di Genova. E sulla 7 Serravalle-Genova segnaliamo coda per lavori tra Roncoscrivia ed Isola del Cantone verso Milano. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza restano 4 chilometri di coda in diminuzione per un incidente rimosso verso Bologna. E per un altro incidente risolto, sempre sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e Barberino, si impiega mezz'ora. Il doppio del normale verso Bologna. In Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso code tra Como, Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. A nord-est sulla 27 Venezia-Belluno rileviamo code all'altezza del bivio per la statale 51 Alemagna per traffico in direzione di Cortina. Inoltre ci sono code sulla 23 Udine-Tarvisio o Govizza verso il Tarvisio. Infine al traforo del Monte Bianco 15 minuti di attesa sia verso la Francia sia in ingresso nel nostro paese. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le notizie principali. In Liguria rileviamo 2 chilometri di coda per incidente sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio della 10 Genova-Savona verso Genova. Sulla 1 Milano-Napoli tra Valmontone e il bivio della 24 Roma-Teramo, 1 chilometro di coda per incidente verso Firenze. E proseguendo in direzione di Bologna per traffico tra Firenze Scandicci e Barberino si impiega mezz'ora. Ancora sulla 1 Milano-Napoli la circolazione è sostenuta con 45 minuti di percorrenza tra Piacenza e Fidenza verso Bologna. In Lombardia segnaliamo coda per incidente sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Cormano verso Brescia e sulla 9 Lenate-Chiasso ci sono code tra Como, Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. A nord-est sulla 27 Venezia-Belluno rileviamo code all'altezza del bivio per la statale 51 Alemagna per traffico in direzione di Cortina. Inoltre ci sono code sulla 23 Udine-Tarvisio e Ogovizza verso il Tarvisio e al traforo del Monte Bianco mezz'ora di attesa sia verso la Francia sia in ingresso in Italia. È tutto, a più

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le situazioni di rilievo. In Liguria rileviamo 3 km di coda per incidente sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio della 10 Genova-Savona verso Genova. Nell'Essante Adriatico sulla 14 Bologna-Taranto coda per incidente tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. E a seguire 1 km per un camion in panne tra San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli. E per traffico sulla 1 code a tratti tra Carenzano e la 1 direttissima, dove si impiegano 20 minuti, il doppio del normale in direzione di Bologna. In Lombardia sulla 9 Lenate Chiasso code tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana verso la Svizzera. A nord-est sulla 27 Venezia Belluno code all'altezza del bivio per la statale 51 Alemagna per traffico in direzione di Cortina. Inoltre ci sono code sulla 23 Udine Tarvisio a Ugovizza verso il Tarvisio. Infine al traforo del Monte Bianco mezz'ora di attesa in ingresso in Italia e 45 minuti verso la Francia. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Italia Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia Sala. La circolazione sta diminuendo e si viaggia regolarmente su gran parte della rete, tranne alcune eccezioni. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto segnaliamo 3 km di code in aumento per incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna e anche 1 km per un veicolo in panne tra San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli. In Lombardia sulla 9 Lenate-Chiasso code tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana verso la Svizzera. Inoltre si sono formati 2 km di coda sulla 23 Udine Tarvisio Ogovizza verso il Tarvisio. E per traffico al traforo del Monte Bianco registriamo un'ora di attesa verso la Francia e mezz'ora in ingresso in Italia. Infine sul tratto urbano della 24 Roma Termo, gestito dalla Strada dei Parchi, coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. E ricordo la chiusura per lavori fino al 28 agosto tra la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione sta diminuendo e si viaggia regolarmente su gran parte della rete, tranne alcune eccezioni. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto restano 3 km di coda per incidente risolto tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro verso Bologna. E a seguire 1 km per un camion in panne già rimosso tra San Lazzaro e Bologna Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli. In Lombardia sulla 9 Elenate-Chiasso code tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana verso la Svizzera. Inoltre rileviamo 1 km di coda sulla 23 Udine Tarvisio a Ugovizza verso il Tarvisio. Per traffico al traforo del Monte Bianco registriamo 1.5 ore di attesa verso la Francia e 30 minuti in ingresso in Italia. Di conseguenza sulla 5 Aosta Monte Bianco code tra Courmayeur Sud e la statale 26 per il traffico intenso diretto al traforo. Infine sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla Strada dei Parchi coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.
0: RTL 100.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summerville!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Pia Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per Italia da Delia. La sala, il traffico è diminuito e si viaggia regolarmente su gran parte della rete, tranne poche eccezioni. In particolare sulla 14 Bologna-Taranto, tra Castel San Pietro e Bologna Fiera, segnaliamo code a tratti verso la 1 Milano-Napoli. In Lombardia sulla 9 Elenate-Chiasso, code tra Como Centro e Chiasso per attraversare la dogana verso la Svizzera. Inoltre rileviamo coda sulla 23 Udine-Tarvisio a Ogovizza verso il Tarvisio. E per traffico, il traforo del Monte Bianco, registriamo 1 ora e 45 minuti di attesa verso la Francia. C'è mezz'ora in ingresso in Italia. Di conseguenza sulla 5 Aosta Montebianco code tra Courmayeur Sud e la statale 26 per il traffico intenso diretto al traforo. Infine sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla Strada dei Parchi, rileviamo coda per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro. E ricordo la chiusura per lavori fino al 28 agosto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.

canterò per te l'ultima canzone.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Castel San Pietro e Fiera verso la 1 Milano-Napoli, con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio per traffico intenso, coda in barriera Ugovizza verso Tarvisio. Sulla 5 Aosta-Montebianco per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 in direzione del Monte Bianco, al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti a Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Si viaggia agevolmente su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Sulla 9 è lainata Como-Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera, con tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 23 Udine-Tarvisio per traffico intenso, coda in barriera Ugovizza verso Tarvisio. Sulla 5 Aosta-Montebianco per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Maier Sud del bivio per la statale 26 dir in direzione del Monte Bianco. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 2 ore. Ricordiamo che sulla diramazione Predosa-Bettole, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle-Genova. Riapertura prevista il 31 agosto. Buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per incidente segnaliamo un chilometro di coda tra Loreto e Ancona Sud in direzione Bologna. Sempre per incidente sulla 12 Roma-Civitavecchia, coda tra Tarquinia Centro e svincolo Monte Romano verso Roma. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. In Liguria sulla 12 Genova Sestri Levante, un chilometro di coda per veicolo in panne in galleria tra Rapallo e Chiavari in direzione Genova. Sulla 5 Aosta Monte Bianco, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 DIR in direzione del Monte Bianco. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 2 ore. Buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Traffico regolare su gran parte della nostra rete, tranne qualche eccezione. Partiamo dalla 12, Roma Civitavecchia, dove per incidente tra due auto segnaliamo coda tra Tarquinia Centro e svincolo Monte Romano verso Roma. Sulla stessa autostrada per incendio è chiuso il bivio per la Roma Fiumicino provenendo dalla statale Aurelia. In Liguria sulla 12, Genova Sestri Levante, un chilometro di coda per veicolo in panne in galleria, ora rimosso tra Rapallo e Chiavari in direzione Genova. Sulla 5 Aosta Montebianco per traffico intenso. Sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 Dirro in direzione del Montebianco. Infine, al traforo del Montebianco, incolonnamenti al piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante: sulla 12 Roma Civitavecchia per incendio, è chiuso il bivio per la Roma Fiumicino provenendo dalla statale Aurelia. Sulla 9 Lainate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 5 Aosta Montebianco per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 Dir in direzione del Monte Bianco. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 2 ore. Infine ricordiamo che sulla diramazione Predosa Bettole, per lavori di ammodernamento, è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle Genova. Riapertura prevista il 31 agosto. Buon viaggio.

102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Giulia Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Apriamo con la notizia più importante: sulla 12 Roma Civitavecchia per incendio è chiuso il bivio per la Roma Fiumicino provenendo dalla statale Aurelia. Sulla stessa autostrada segnaliamo un chilometro di coda per incidente tra Fregene e il bivio per la Roma Fiumicino verso Roma. Sulla 9 Leinate Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sulla 5 Aosta Montebianco per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 DIR in direzione del Monte Bianco. Infine al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: Via Radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante. Sulla 12 Roma Civitavecchia, per incendio è chiuso il bivio per la Roma Fiumicino provenendo dalla statale Aurelia. Sulla stessa autostrada segnaliamo un chilometro di coda per incidente tra Fregene e il bivio per la Roma Fiumicino verso Roma. Sulla 5 Aosta Montebianco, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 DIR in direzione del Montebianco, al traforo del Montebianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix. Attesa prevista 2 ore. Infine, sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, ricordiamo la chiusura per lavori di ammodernamento sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra il bivio per la tangenziale est e Portonaccio verso il grande raccordo anulare. La riapertura è prevista il 28 agosto. Per ora è tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Da Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio da Angelo De Martino. Al momento questa è la notizia più importante: sulla 12 Roma-Civitavecchia per incendio è chiuso il bivio per la Roma-Fiumicino provenendo dalla statale Aurelia. Sulla stessa autostrada verso Roma, un chilometro di coda per incidente tra Fregene e il bivio per la Roma-Fiumicino. Sulla 5 Aosta-Montebianco per traffico intenso. Sulla viabilità ordinaria, coda tra Courmayeur Sud e il bivio per la statale 26 in direzione del Monte Bianco. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti al piazzale italiano verso Chamonix, attesa prevista 2 ore. Infine, sulla diramazione Predosa-Bettole per lavori di ammodernamento è chiusa la stazione di Novi Ligure in entrata verso la 26 dei trafori e in uscita provenendo dalla 7 Serravalle-Genova. Riapertura prevista il 31 agosto. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: Familia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, solo alcune eccezioni. La più importante riguarda la 30 Caserta Salerno, perché al momento il traffico è bloccato tra Castel San Giorgio e Nocera Pagani per chi viaggia in direzione di Caserta a causa di un incidente che vede un camion coinvolto. Intraversato sulla carreggiata si è formata poi una coda di 2 km in direzione di Caserta e di 1 km nel senso opposto di marcia tra Nocera Pagani e San Giorgio. Per incidente c'è coda anche in A92 Roma Civitavecchia tra Fregene e la Roma Fiumicino per chi viaggia verso la capitale, e poi chiuso il nodo per chi arriva dall'Aurelia in direzione della Roma Fiumicino a causa di un incendio. Fine c'è attesa di 2 ore dal Piazzale Italiano per attraversare il traforo del Monte Bianco per chi viaggia dall'Italia in direzione della Francia. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate sempre le cinture.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento sulla nostra rete. La notizia più importante riguarda la 30 Caserta-Salerno, perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani per chi viaggia in direzione di Caserta a causa di un incidente avvenuto tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, che vede coinvolto un camion intraversato

sulla carreggiata. Al momento si è formata una coda di 3 km all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino e nei pressi dell'incidente il traffico è bloccato con 2 km di coda. Si viaggia incolonnati per 1 km anche nel senso opposto di marcia tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per chi va verso Salerno. Infine, in A92 Roma Civitavecchia è chiuso il nodo per chi arriva dall'Aurelia in direzione della Roma Fiumicino a causa di un incendio e c'è poi 1 km di coda già da Fregene. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia. Traffico in aumento in direzione dei grandi centri urbani. La notizia principale però arriva dalla 30 Caserta Salerno, perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani per chi viaggia in direzione di Caserta a causa di un incidente avvenuto tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, che vede coinvolto un camion intraversato sulla carreggiata. Al momento si è formata coda di 3 km all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino e nei pressi dell'incidente il traffico è bloccato con 2 km di coda. Si viaggia incolonnati per 1 km anche nel senso opposto di marcia tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per chi va verso Salerno. Infine c'è coda per un veicolo fermo in A9 Lainate Como Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino per chi viaggia verso la Svizzera. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza, allacciate le cinture e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

canterò per te l'ultima canzone. La canterò perché

0: via radio.
1: Buonasera da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dalla 30 Caserta Salerno, dove segnaliamo che è stata disposta la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani per chi viaggia in direzione di Caserta a causa di un incidente avvenuto tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio, che vede coinvolto un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata. All'interno del tratto chiuso si sono formati 2 chilometri di coda e il traffico defluisce momentaneamente su una sola corsia. Come conseguenza invece della chiusura si sono formati 3 chilometri di coda a partire dal bivio con il raccordo Salerno Avellino, mentre per un veicolo in fiamme è stato chiuso il tratto sul raccordo di Sasso Marconi tra la strada provinciale 325 e Sasso Marconi Svincolo in entrambe le direzioni di marcia. Sui rispettivi luoghi degli eventi stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Infine, raggiungendo il versante italiano del traforo del Monte Bianco, registriamo attese in coda di circa 1 ora e 30 minuti per quanto concerne l'ingresso in Francia. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, prossimi aggiornamenti tra circa 15 minuti. Buon viaggio!

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulle principali arterie e queste in dettaglio le principali eccezioni partendo dalla A30 Caserta Salerno, dove segnaliamo che si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione di Caserta a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata. Come conseguenza della chiusura si sono formati 3 km di coda a partire dal bivio con il raccordo Salerno-Avellino, mentre per un veicolo in fiamme è stato chiuso il tratto sul raccordo di Sasso Marconi tra la strada provinciale 325 e Sasso Marconi Svincolo in entrambe le direzioni di marcia. Sui rispettivi luoghi degli eventi stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Sul versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo attese in coda di circa 1 ora e 30 minuti per l'ingresso in Francia. Infine sulla A9 Lenate Como Chiasso segnaliamo coda per lavori tra Chiasso e Como Centro in direzione di Lenate. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti con le principali notizie di traffico tra circa un quarto d'ora. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole in questo momento sulle principali direttrici. Queste in dettaglio le uniche eccezioni, partendo dalla A30 Caserta-Salerno, dove segnaliamo che si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione di Caserta a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata. Come conseguenza della chiusura si sono formati 3 km di coda a partire dal bivio con il raccordo Salerno-Avellino fino all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino. Mentre per un veicolo in fiamme è stato chiuso il tratto sul raccordo di Sasso Marconi tra la strada provinciale 325 e Sasso Marconi, svincolo in entrambe le direzioni di marcia. Sui rispettivi luoghi degli eventi stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso meccanico-sanitari. Sul versante italiano del traforo del Monte Bianco, infine, registriamo attese in coda di quasi un'ora per quanto concerne l'ingresso in Francia. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole sulle principali arterie, queste in dettaglio le principali eccezioni, partendo dalla A30 Caserta Salerno, dove segnaliamo che si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione di Caserta a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata. Come conseguenza della chiusura si sono formati 3 km di coda a partire dal bivio con il raccordo Salerno-Avellino fino all'uscita di Mercato San Severino, mentre per un veicolo in fiamme è stato chiuso il tratto del raccordo di Sasso Marconi tra la strada provinciale 325 e Sasso Marconi Svincolo in entrambe le direzioni di marcia. Sui rispettivi luoghi degli eventi stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Infine, raggiungendo il versante italiano del traforo del Monte Bianco, registriamo attesa in coda di quasi un'ora per l'ingresso in Francia. Guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Per il momento questo è tutto, prossimi aggiornamenti tra un quarto d'ora.

la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulle principali direttrici, sono queste le principali eccezioni. Partiamo dalla 30 Caserta-Salerno, dove segnaliamo la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani in direzione di Caserta a causa di un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata. Come conseguenza della chiusura si sono formati inoltre 3 km di coda a partire dal bivio con il raccordo Salerno-Avellino fino all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino. Sul posto stanno intervenendo il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Chi è diretto verso Caserta dovrà uscire a Mercato San Severino, percorrere la strada provinciale 4 e successivamente la statale 266 e seguire le indicazioni per Castel San Giorgio, immettersi così sulla provinciale 126 e rientrare in autostrada a Nocera Pagani. Infine, sul versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo attese in coda di quasi mezz'ora perché possa essere agevolato l'ingresso in Francia. E con questo è davvero tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Parliamo della A30 Caserta Salerno, dove segnaliamo la chiusura del tratto tra Mercato San Severino e Nocera Pagani verso Caserta per un incidente che vede coinvolto un mezzo pesante intraversato sulla carreggiata. Come conseguenza della chiusura si sono formati 3 km di coda a partire dal bivio con il raccordo Salerno-Avellino fino all'uscita obbligatoria di Mercato San Severino. Con questo per il momento è tutto, guidate con prudenza.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Ridieco e Autostrade per l'Italia. Queste le uniche notizie. Sul versante italiano del traforo del Monte Bianco registriamo attesa in coda per l'ingresso in Francia di circa un quarto d'ora, mentre sulla A30 Caserta-Salerno rallentamenti tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio per lavori di ripristino che si sono resi necessari in seguito ad un incidente avvenuto in direzione di Caserta. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, circolazione fluida sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che sulla A13 Bologna-Padova fino alle 5 di domani mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Altredo e Bologna Interporto verso Bologna. Per le stesse ragioni in A12 Genova-Sestri-Levante il tratto tra Rapallo e Recco in direzione di Genova è chiuso e tornerà disponibile al transito alle 6 di domani mattina. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che in A13 Bologna-Padova fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Per le stesse ragioni sulla A12 Genova-Sestri-Levante il tratto tra Rapallo e Recco in direzione di Genova tornerà invece disponibile al transito alle 6 di mattina. Con questo per il momento è tutto. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Segnaliamo che sulla 13 Bologna-Padova fino alle 5 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica e rispettare dunque i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Con questo è tutto. Buon viaggio.
0: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Emilia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Vi segnalo che sulla 12 Genova Sestri Levante fino alle 6 di mattina resterà chiuso per programmati lavori di ammodernamento il tratto tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. E a tal proposito vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare la massima attenzione alla segnaletica, rispettando così sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Guidate con prudenza dunque e fate un buon viaggio.
0: RTL

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, viabilità fluida sulla rete. Vi segnalo che in A13 Bologna-Padova fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori di ammodernamento il tratto tra Altedo e Bologna Interporto verso Bologna. E prima di chiudere vi ricordo che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica rispettando sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Guidate con prudenza dunque e buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla rete. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Betole per lavori di ammodernamento resterà chiusa fino alle 10 di lunedì 31 agosto la stazione di Novi Ligure, in entrata verso la A26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla A7 Milano-Genova in modalità continuativa. In alternativa potrete utilizzare la stazione di Ovada o Alessandria Sud sulla A26 o la stazione di Serravalle Scrivia in A7. È tutto.
0: RTL.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete, nessun disagio per chi è in viaggio. Vi ricordo che in A13 Bologna-Padova fino alle 5 di mattina resterà chiuso per lavori di ammodernamento il tratto tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna. Per le stesse ragioni in A12 Genova-Sestri Levante il tratto tra Rapallo e Recco in direzione di Genova tornerà disponibile al transito alle 6 di mattina. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben trovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia, traffico regolare sulla rete. Vi segnalo che in A12 Genova Sestri Levante fino alle 6 di mattina resterà chiuso per lavori di ammodernamento il tratto tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Prima di chiudere vi ricordo inoltre che in prossimità di un cantiere è davvero importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Guidate con prudenza dunque e fate buon viaggio.